0: Duha questa ringa tu che ti assaro, vada nanta.
1: No.
0: Promise.
1: Promise.
2: Emihum ta abadu, ekuga guma bautuvi.